0: ci volevo scoprire.
1: Lì un è tipo Harry Kane.
2: Sta l'inglese. Harry Kane.
1: Harry o Harry?
2: Harry.
1: A chi avete dai? Ah, sta da Harry Kane.
2: Se non sapevo Harry Kane, non sapevo mai come.
1: Sì, se mi fa il tornado al Harry Kane. Usce meskin. Io lì a meskin, è ismo è. Harry Kane.
2: E mi incolio mo Fenek, o se mi Alfonso.
1: Vera,
2: vera, Alfonso Fenek.
3: With Continental Cars and Satariano. Weekdays, 3 till 7.

E con le Night Wadham, il favorito di Ipalus, Home Record, a Somber for Bay, al Jamorol of Senar, Vera Ftizi ad Bessel Botman, da che il weekend, o ancora Denkel al McDuar, il preparamento con la Liahna, ancora ed in Namlu Alig, possibilmente Nadu, la ua weekend, lì in di stata esperienza, ovviamente, Cypher piuttosto differenti, da un temperature, o gli in half now.